0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli.

0: si chiamava Cynical, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, le hit più ritmate della città senza interruzioni per tutta la giornata. In questa prima parte che andrà avanti fino alle 10, beh, c'è anche il meglio di Belli Svegli. Allora, lunedì il morning show di Disco Radio propone l'oroscopo di Mr. Lee. In tanti cercate di ottenerlo, ma solo i più meritevoli ce la fanno. E allora sentiamo quello dedicato a Cristiano.
1: Allora, fortunato di oggi è Cristiano da Briosco.
0: Cristiano da Briosco,
1: 17/9/1970, che tra l'altro è anagramma di, è incredibile, eh? 1709?
0: Ah, certo.
1: Di 1970.
0: Eh sì, è vero, è
1: nella
0: vero.
1: Nella cabala che... questo significa qualcosa. Probabilmente Cristiano vincerai qualcosa questa settimana.
0: Ah sì?
1: No, non lo so, mica. Caro Cristiano, caro
0: partiamo
1: Cristiano.
0: Benessere. Il benessere per Cristiano, prego, prego.
1: Ricorda, Cristiano, che dopo i 35 anni sì? assimili anche quello che mangiano gli altri. Quindi quando ti vesti da ciclista e mandi sì? le foto in radio, pensaci bene! Pensaci bene, Livigno.
0: E continuiamo con...
1: Lavoro!
0: Il lavoro per Cristiano, prego, prego.
1: Oh, come dice adagio di saggio,
0: sì.
1: mai discutere con un idiota.
0: No.
1: Ti trascina al suo livello
0: sì.
1: e ti batte con l'esperienza. Quindi menalo!
0: No!
1: Oh, ti.
0: Perché? E chiudiamo con...
1: Amore.
0: Sì, andava bene, ma può fare di più, secondo me. Guardi che così chiamano i carabinieri. Allora, sentiamo l'amore per Cristiano. Sì, sì, sì.
1: Se l'uomo tace, è un pensatore.
0: Sì.
1: Se la donna tace,
0: sì.
1: il pensatore sono cazzi.
0: Guardi che prima o poi grazie Mister Lee, è stato un piacere.
1: Una volta lei alzava base dopo che era commento di cosa comica.
0: Lei,
1: se
0: lei
1: lascia molle sembra che tutto cada nel nulla e io sembra che dica cose sensate. Non dico cose sensate.
2: Belli Svegli, Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Ollus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Noi e Trento
9: non esistono barriere.
10: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
11: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E passiamo alla pagina sportiva.
13: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
16: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
17: Davvero?
16: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
17: Che succede?
16: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
17: Dove corro?
16: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
18: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
19: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
20: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
21: Ciao Luca! Ciao Marco! Hai già cambiato auto? Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta. Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
22: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
21: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
22: Perfetto, andiamo insieme.
1: Allora, un po' di saluti che vanno a Franci, Nicole e Stella che ci stanno ascoltando dal Lago Maggiore, esattamente da Luino, da dove sono sintonizzate, che ci hanno scritto al 393 800 3000. Ci sono anche Anotra e Talk to You.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

sono già le 9. E allora ancora buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato, magari prendendosela comoda in questo sabato mattino, e poi vabbè c'è anche chi invece è già sveglio e operativo da un bel pezzo, considerando che questo sabato per tanti è una giornata come tutte le altre dove si lavora magari da qui fino a sera. Allora abbiamo già preparato per tutti un'altra delle nostre novità, arriva il nuovo di Joe e Corry, si chiama Devotion.

0: appuntamento con il From Disco to Disco del Weekend, una canzone che arriva dal 2002. La prossima invece è ancora più vecchia, perché si tratta di uno dei nostri Rhythmic History che arriverà dal 98.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Io sono Carolina Kostler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
8: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
9: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
14: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
13: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
15: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
16: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Shop like a Fox!
18: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
19: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
18: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
19: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Key Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
18: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Disco Radio. Allora, torniamo indietro nel tempo, lo facciamo per sentire un altro dei nostri Rhythmic History, quindi ci concentriamo su un po' di dance storica dal 1998, Stardust e Music Sounds Better With You. Rhythmic History.

0: La nuova canzone di Madonna e Sabrina Carpenter, che si chiama Bring Your Love, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Tra le hit più ritmate della città senza interruzioni c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e con voi che partecipate alla nostra rubrica dei messaggini a caso, cioè l'ultimo che avete ricevuto, l'ultimo che avete inviato, lo inoltrate a noi e il risultato poi lo leggiamo in diretta ed è questo qui. Ciao Paolo, hai trovato la lancia da attaccare all'idropulitrice?
1: Sì, ma anche gli alberi morti hanno le radici.
0: Atterrato con 15 minuti di anticipo e zero turbolenze.
1: Ho preso gli zucchini.
0: E ovviamente ha chiamato Gianluca.
1: Dai che dopo la riunione delle 9.30 facciamo ape. Ho portato spritz e stuzzichini.
0: E stasera pollo e verdure.
1: Proviamo con le palline.
0: Marcello, bello, domani vai via col cammello.
1: Dai che siamo dentro di nuovo.
0: Cioè, vai a lavorare gratis praticamente, assurdo.
1: Rose rosse non bocciolate. Non rosa, rosse. Ginestre, gaggioli blu, gasie. E andare da zia Mina per il biancospino.
0: Se mi dici quanto metti oggi in pausa, vado a prenderla. Ho già parlato con Martina e a Dani va bene.
1: Oggi sono rimasta a casa con il mal di schiena e la congiuntivite. In mattinata contatterò la Virna per prenotare il famoso viaggio a Lourdes.
0: Oh, raga, ma ieri Diamantino che gol ha fatto di testa all'incrocio, pareva Crespo.
1: Ma la nonna glielo ha detto?
0: Sì, adesso arriva a casa.
1: Ciao. Ma male alle gambe per le punture e pensieri.
0: Parto, scusami ma abbiamo tirato lungo.
1: Ma se sono due settimane che faccio la cozza, hai la coda di paglia.
0: Tu fammi sapere, invece per domenica come ci organizziamo?
1: Capo, vai a raccogliere le banane.
0: Lo sapevo.
1: Ma come lo sapeva?
0: Lo sapevo.
1: Me lo dicono tutte le volte.
0: Brutto come il peccato.
1: Vai a raccogliere le banane. Vai.
2: Belli svegli.

0: I'm a fireball.
1: E beh, proprio questo il titolo della canzone di Pitbull e John Ryan, si chiamava Fireball dal 2014, mentre abbiamo già preparato le previsioni del tempo per le prossime ore che sentiamo insieme.
2: Meteo. Un po' di residua instabilità interesserà il Piemonte e la Lombardia nella mattinata di sabato, ma poi graduale tendenza a miglioramento. Precipitazioni infatti in attenuazione dopo le piogge intense.

nella giornata di venerdì e torneranno ampie e schiarite, con temperature però per il momento ancora piuttosto contenute per il periodo. Domenica vi anticipo che splenderà il sole e le temperature saranno in ripresa, con clima mite e gradevole, valori massimi infatti che oscilleranno a Milano e Torino tra i 20 e i 22 gradi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trevi Meteo.

Io ascolto Baby Svegli perché Disco Radio is my radio. Disco Radio is my radio.

0: La canzone era quella di Kylie Minogue, si chiamava Can't Get You Out of My Head, era il 2001 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove il sabato e la domenica arriva anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, che appunto riascoltiamo nella prima parte del nostro From Disco to Disco. Allora, tra le cose interessanti che vi abbiamo raccontato in questa settimana, interessanti si fa per dire, beh, c'è la notizia che vi cambierà la vita, in cui ci siamo occupati delle abitudini delle talpe, usando come oggetti una piccola come soggetti una piccola colonia guidata dalla regina Tere.
1: Ma che
0: era la regina di Napoli.
1: Tere. Yam talpe! È morta la regina, se ne aiuta! La regina Tere! Uganda! Vabbè. Ma che fanno le pizze? E allora va. Oddio. Sai come le talpe quando fanno i capricci fanno le bizze, no?
0: Sì.
1: Talpe napoletane
0: fanno le pizze, certo. I risultati più interessanti sono arrivati quando la colonia è stata traslocata a forza in un'altra location, cioè da
1: andiamo a Sorrento! Ce ne andiamo a Sorrento! Basta la città chiusa, lo smog! Ce ne andiamo a Sorrento!
2: È di là, non di qua. Non ci vede nulla.
1: Dove stanno andando? Là sta
0: Cosenza. Aspetta che non è finita. Altra location. Qui Tere, la famosa regina,
1: ma non era morta.
0: Ha smesso di riprodursi per un intero anno.
1: Sono stanca. Va bene, non tengo più voglia.
0: Ma invece di causare una serie di scontri all'ultimo sangue, le sue figlie hanno cominciato entrambe ad accoppiarsi.
1: A me, ma cara, a me.

0: A me Gaetano piace tanto. Il talpone, quello con i baffi, quello là,
1: nel giro
0: quello
1: di
0: che
1: un anno,
0: due decimi,
1: nel
0: che,
1: giro di un anno, felice. Una di queste, di nome Arwin.
0: Ci ho voluto dare il nome del Signore degli Anelli, posso? Sono la regina.
1: È rimasta l'unica a fare figli, mentre la sorella ha abdicato dal ruolo di co-regina senza protestare.
0: Ma c'è chi, guarda, poi non c'è voglia, c'è il caffè.
1: Sta cosa da nobiltà.
0: Faccio le live su TikTok, poi l'idea di fare il gender reveal, guarda, mi mette proprio ansia. Io non so le cose mie.
2: Belli svegli. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
4: Nuovi arrivi! Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAI 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
7: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melatta 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
8: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
9: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox. Con Denicar, dolce partire.
10: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
9: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
10: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
9: Citroen C3 Aircross da 15.990.
10: Fiat Pandina da 12.490.
9: Alfa Romeo Junior da 26.990.
10: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
9: Denicar.it.
11: Allora, mandiamo un po' di saluti anche a Giorgio che ci sta ascoltando da Parma e a Sara che invece ci ascolta da Vallassina. Grazie per essere con noi nel corso di questa mattinata che continua subito con Jennifer Lopez e David Guetta.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: del nostro From Disco to Disco del weekend, quindi grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Non vi lascio da soli perché ce la vale per le prossime ore. Noi ci sentiamo domani dalle 7.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Eccoci Fabri, le 10:01. Buongiorno e benvenuti su Disco Radio, buon sabato 16 maggio, grazie al Fabrizio Sironi che come sempre puntualissimo la mattina vi accompagna anche nel weekend fino a qua, da adesso fino alle 2 del pomeriggio invece siamo insieme. Sono Valentina Guidi, vi serve subito il nostro numero 393-800-3000 per raccontarci come è partito il vostro fine settimana. Noi partiamo con una bella novità, se siete d'accordo, già pronta.

parte ufficialmente la seconda parte del From Disco to Disco Weekend, la musica senza interruzione che come sempre passa durante il fine settimana. Fine settimana dedicato a quelli che finalmente accantonano la settimana lavorativa e quindi si godono il meritato relax. Non ci dimentichiamo come sempre anche di tutti quelli che lavorativamente parlando sono impegnati. C'era un bel po' di gente in giro, venendo qua in radio, traffico almeno sulle tangenziali, probabilmente molti di voi si stanno spostando perché è bello godersi tutto il weekend con la musica su Disco Radio.

0: minuti vi accompagniamo anche in questo sabato 16 di maggio e quindi vogliamo capire che cosa state facendo nel vostro fine settimana. A proposito di questo, vi serve il nostro numero semplice 393 800 3000 per i vostri messaggi, ancora meglio una nota audio. E tra pochissimo, come sempre, torna l'appuntamento con la storia del ritmo. Si torna indietro nel tempo, ragazzi, state lì.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
7: Motor Times presenta tutta la gamma Yamaha 2026 in pronta consegna. Vivi l'emozione pura sulla strada. Prenota il test ride della Yamaha dei tuoi sogni. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
8: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
9: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
10: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
11: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
15: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su Audi.it.
16: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
17: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Disco Radio.
0: Su Disco Radio, come ogni ora, torna l'appuntamento con la storia del ritmo. Un disco dance storico ce lo andiamo a prendere dal passato. E allora adesso tempo di portare i ricordi nel 2016. Gabri Ponte, Dante, che ne sa nel 2000.

0: Sweet Love, Polina su Disco Radio, 10:36 minuti. Nel mondo gli italiani sono riconoscibili per tante cose, fatto sta che siamo considerati dagli altri mammoni perché ce ne andiamo via di casa troppo tardi, e quindi vi vogliamo chiedere, tirandovi in mezzo al 393 800 3000, quando avete fatto le valigie, siete usciti da casa di mamma e papà, quanti anni avevate? Fatecelo sapere, vi aspettiamo qui, tra poco ne parliamo.
1: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: 10:37 minuti, stiamo parlando dei mammoni, ovvero in Italia così siamo considerati dal resto del mondo perché usciamo di casa troppo tardi. Voi quando l'avete fatto? 393 800 3000, Asher adesso.

minuti fino a lì per chiudere il giro delle 4 senza interruzioni. Erano Prezioso e Marvin, l'avrete riconosciuta, Tell Me Why. Una decina di minuti prima di mezzogiorno parlavamo del vostro film preferito o serie preferita, cioè quel film che guarderesti e riguarderesti migliaia di volte. Succede, no? Non siete gli unici, tante persone fanno questa cosa. Rivedere sempre le stesse serie o film non è assolutamente strano, non lo dico io ma lo dice la scienza, e noi gli scienziati ovviamente crediamo sempre. Secondo diversi studi, riguardare film o serie che conosciamo già può aiutare a ridurre lo stress e la stanchezza mentale. Il motivo? Perché il cervello si rilassa, perché sa già cosa aspettarsi, quindi personaggi, scene e il finale sono familiari e quindi rassicuranti. In alcuni casi rivedere lo stesso film o la stessa serie può dare una sensazione di conforto, una specie di controllo, no? Un posto sicuro, soprattutto dopo giornate pesanti. Tu torni a casa, dici, ciao, mi metto sul divano e mi riguardo il mio film preferito. Non so se succedeva, a me succedeva soprattutto quando ero piccolina, che avevo dei cartoni animati o dei film di animazione che rivedevo sempre, soprattutto quando magari stavo a casa da scuola perché ero malaticcia, e mi piaceva proprio tanto, mi dava questo conforto, questo senso.

0: con rivedere sempre gli stessi cartoni. Poi ovviamente crescendo prendono posto film e serie, quindi non è solo nostalgia o pigrizia. Per molte persone è un vero rituale emotivo. Quindi qual è quella serie o film che potreste rivedere infinite volte? Vi aspettiamo qui su Disco Radio. Andiamo insieme adesso, vi va? Da Resi Car torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno e ascolta bene, cerchi design, vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resi Car il prezzo esplode, 18.900 euro, sì, hai capito bene, solo 18.900 euro. Resi Car, la tua Nissan Juke ti aspetta ad un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao Luca!
3: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
2: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
3: Vai da Stellantis Endio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
2: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
2: Perfetto, andiamo insieme.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Fermo, hai visto?
7: Non può essere.
6: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
6: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerrata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
8: Autorigol di
9: a Milano dal 1906.
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
12: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E passiamo alla pagina sportiva.
14: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
15: Ancora una manciata di minuti prima di chiudere a questo punto la nostra mattinata insieme, poi entriamo ufficialmente da mezzogiorno nel pomeriggio su Disco Radio nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend. La prossima novità vicina, adesso Anima, c'è Beautiful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.
16: You make me feel alive again.

0: Che fai? Non te lo fai un salto in Romagna durante l'estate? Peraltro quest'estate, insomma, poi vi aggiorneremo, saremo anche noi in Romagna, Rimini, per il Disco Radio Party, per cui tenete sempre d'occhio il nostro sito Disco Radio It per essere dei nostri, magari vi trovate lì in vacanza e quindi vi godrete anche il Disco Radio Party. Intanto mezzogiorno
1: Disco Radio.
0: Precisi, ragazzi, mezzogiorno vuol dire che si entra ufficialmente nel pomeriggio su Disco Radio, pomeriggio che molti di voi hanno già organizzato, molti in giro già da stamattina, quelli che non perdono un istante del tempo a disposizione durante il weekend per fare cose belle. I pigri invece ci sta tutta, quelli che sono ancora un po' indecisi sul da farsi, magari stanno bazzicando in casa preparando il pranzo, tra un caffè e l'altro, invece quelli che hanno tirato tardi, adesso Calvin Harris, la nuova

e due minuti, così entriamo nel pomeriggio su Disco Radio. Buongiorno a quelli che ritardatari, io vi chiamo così, arrivano adesso accendendo la radio, magari cercando di organizzare il pomeriggio. Detto che mi avete raccontato, insomma, che almeno qui su Milano il tempo non è bellissimo, e voi direte: ma cos'è, non lo sai, non hai una finestra? No, in realtà no, io sono chiusa qua nello studio di Disco Radio, tutto molto bello ma il cielo non si vede, e quindi grazie a quelli che mi tengono costantemente aggiornata sul meteo. Voi dove siete? Magari invece avete scelto il mare, il lago, quindi come si sta dalle vostre parti? Fatto sta che abbiamo voglia d'estate, perché è qui dietro l'angolo, sta arrivando adesso Mama Luba, Mama Lover.

0: l'anno che ho scelto è il 2000. Che cosa facevate in quell'anno lì? Fatecelo sapere. 393 800 3000.
1: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
2: Ambu, mi piaci tu.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash

0: 7 su 7, a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
1: Pensate, l'alternativa che conviene c'è: Cash and Carry Migros, professione Oreca.
2: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
5: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
6: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
7: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
8: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
14: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI matricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su Audi.it.
15: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
16: Disco Radio. Siamo pronti a rispolverare i vostri ricordi, perché sempre su Disco Radio c'è l'appuntamento con un disco che ha fatto la storia del ritmo. Come promesso, torniamo nel 2000. French Affair.

0: weekend, ma lo faremo con il sorriso sulle labbra, ovviamente, perché la vostra professione dice molto, moltissimo di voi, eppure magari voi non lo sapete nemmeno. Quindi che professione fate? Al 393 800 3000 vi aspettiamo.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Il lavoro che svolgete dice molto di voi, spesso noi non ce ne rendiamo conto, ma pare essere così, lo dice la scienza e noi alla scienza crediamo sempre. Che lavoro fate? 393 800 3000, ne parliamo tra un attimo. Justin Bieber, subito.
1: From disco to disco weekend.

0: Base, siamo tornati indietro fino al 1995. Tac tac, what do you mean, Justin Bieber. In apertura, una decina di minuti prima delle 13, vi chiedevamo qual è il lavoro che svolgete, qual è la vostra professione, perché la vostra professione parla molto spesso di voi, anche se non lo sappiamo, non lo dico io, lo dice la scienza. Quindi che lavoro fate in soggiorno?
1: Ciao Valentina. Io sono autoferrotrambiere. Danilo da Sedriano.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Buongiorno a tutti. Alessandro da Trodate.
0: Ciao.
2: Io sono operatore sociosanitario. Buon weekend.
0: Grazie, ciao.
3: Ciao Valentina, sono Filippo da Varese. Io sono uscito di casa a 30 anni.
0: No,
3: quando
0: no.
3: Io e mia moglie abbiamo deciso di sposarci.
0: No, non c'è niente questo messaggio.
3: Non mi posso lamentare di prima, anzi.
0: Dai, allora andiamo ai lavori, quello che fate voi adesso
4: radio.
0: Come professione.
4: La mia professione è un po' strana, in Italia poco conosciuta, perché io sono una paper flower designer.
0: Sì.
4: Mi chiamo Lisa e detto in italiano faccio fiori di carta per eventi di privati, brand, allestimenti,
0: bello,
4: matrimoni. E niente, se vi va di vedere cosa faccio, mi trovate su Instagram.
0: Sì.
4: Come Lisa Paper Flower Designer.
0: Bene.
4: Ciao.
0: Abbiamo fatto anche un po' di pubblicità, ci piace. Vado a dare una sbirciatina dopo la tua pagina. Secondo uno studio, medici e infermieri sarebbero i più infedeli. Avete capito bene? Secondo alcune ricerche, chi lavora nel settore sanitario sarebbe più esposto al rischio di tradimenti rispetto alle altre professioni. Il motivo? Turni massacranti, notti insieme in ospedale, stress continuo e un fortissimo coinvolgimento emotivo. In corsia si creano legami molto intensi, si affrontano ovviamente emergenze, tensioni e momenti difficili fianco a fianco, e a volte proprio quella vicinanza lì può trasformarsi in qualcosa di più. Attenzione però, gli studi precisano che non è la professione

0: in sé a rendere una persona infedele, è il contesto a favorire certe dinamiche. In alcuni casi l'ambiente e il tipo di connessione emotiva possono pesare quasi quanto i sentimenti stessi. Quindi, secondo voi, conta di più il carattere o l'ambiente in cui si vive ogni giorno, oppure niente, il tradimento non ha scuse? Capita spesso, no? La maggior parte dei tradimenti avvengono sul posto di lavoro, proprio perché condividi gran parte della giornata, e quindi automaticamente si crea una connessione molto più ampia. Ecco che la maggior parte dei tradimenti, per l'appunto, nasce sull'ambiente di lavoro, in questo caso ancora di più per medici e infermieri, perché condividono veramente tensioni, momenti difficili, emergenze. Quindi a questo punto, che professione fate? Magari tra di voi c'è qualche medico, qualche infermiere che può confermare o insomma dire di no a questa notizia che ci danno gli scienziati, a cui noi crediamo sempre ciecamente. Da Clerici Auto adesso andiamo lì. Le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tuo a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno, oppure sul loro sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: sigarette più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
3: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Autochioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38. Autochioda.it.
7: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
8: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
7: Oh, guarda che sono geloso.
8: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
7: Pane Trita, mangia che devi crescere.
9: Con Denicar, dolce partire.
10: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
11: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
10: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990.
10: Fiat Pandina da 12.490.
11: Alfa Romeo Junior da 26.990.
10: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
11: Denicar.it.
12: Stiamo per chiudere la nostra terza ora insieme con il From Disco to Disco Weekend. Siete con me come sempre fino alle 14. Sono Valentina Guidi, ad un passo dalla prossima novità. Tra un attimo l'ascoltiamo. Adesso

Questo disco continua a piacerci e a piacervi molto, lo avete stravotato nel Music Club su discoradio.it. Gordo Loco Loco, l'ultima che suoniamo per questa terza ora insieme, ne abbiamo un'altra da condividere, quella che ci porta come sempre fino alle 2 del pomeriggio, orario in cui me ne vado ma in cui non si ferma, è il From Disco to Disco Weekend che prosegue poi fino alle 21. Intanto le 13 precise. Disco Radio. Buon pomeriggio, benvenuti su Disco Radio, a quelli che sono in giro in macchina in questo istante, tra magari qualcosa di bello e di nuovo da fare, oppure le solite cose che si fanno il sabato pomeriggio, vedi ad esempio la spesa, andare al supermercato. Quanti di voi in questo momento stanno facendo questa roba qui? C'è chi invece rientra magari per preparare il pranzo, c'è chi magari porta a spasso il proprio cagnolone. Di Amici a Quattro Zampe parleremo proprio in quest'ora insieme, adesso la novità, ripartiamo così, già il core.

nostra ultima ora insieme, 13:02 di questo pomeriggio di sabato 16 maggio. Benvenuti su Disco Radio, a quelli che la radio l'accendono adesso. Che state facendo là fuori? Sapete che ce lo potete raccontare, dire, essere protagonisti qui alla radio tramite il nostro numero 393 800 3000. Segnatevelo, un messaggino, un whatsappino o ancora meglio una nota audio che ci racconti come è partito questo pomeriggio. Noi ci siamo, vi accompagniamo sottofondo la musica di Disco Radio. Abbiamo scelto Kygo.

0: accompagnarci alle 13:11. Tra poco invece prepariamo un disco del storico. La storia del ritmo torna su Disco Radio. Cominciate a pensare che cosa stavate facendo nel 1999. Torniamo proprio lì con un grande Gigi D'Agostino.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
3: Amu, mi piaci tu.
4: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
5: Ciao Luca!
6: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
5: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
6: Vai da Stellantis Endio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
5: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
6: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
5: Perfetto, andiamo insieme.
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo, buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
10: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
11: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
12: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
13: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
14: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store.

0: sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici.
1: Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca.
0: Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
6: Disco Radio.
7: Si torna indietro nel tempo ogni ora e tutte le sere in extended version dalle 21, in quel caso 60 minuti da passare con Alessio Loisi, adesso 99. Gigi D'Agostino, Another Way.

0: Starlight del 2001, Queen of Chinatown, e poi Love Me Like You Do anche Ellie Goulding, Release the Pressure, Calvin Harris. Quella con cui abbiamo aperto il giro delle 4 senza interruzione. Appuntamento bello ed importante. Domani torna alla 4 passi a 4 zampe al Parco di Monza, una marcia contro abbandoni e maltrattamenti, una passeggiata tra i viali del Parco di Monza, ma soprattutto una manifestazione simbolica contro l'abbandono e ogni forma di violenza sugli animali. Proprio domani torna questa marcia storica organizzata dalla sezione EMPA di Monza, arrivata quest'anno alla sua 32esima edizione. Nata nel 1994, la manifestazione è diventata negli anni uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti degli animali e coinvolge ogni anno centinaia di persone accompagnate dai propri cani, ma anche semplici simpatizzanti che scelgono di partecipare per sostenere il messaggio dell'iniziativa. L'obiettivo resta lo stesso di sempre: sensibilizzare sul rispetto degli animali e denunciare abbandoni, maltrattamenti e violazioni dei loro diritti, un tema che resta di stretta attualità nonostante alcuni passi avanti sul piano normativo. Il ritrovo è previsto dalle ore 14 presso la porta di Vedano all'Ambro, ingresso principale dell'autodromo di Monza, dove sarà possibile effettuare le iscrizioni e ricevere i gadget ufficiali della manifestazione. La quota di partecipazione è di 10 euro per ogni cane iscritto, ma anche chi non ha animali potrà aderire all'iniziativa, contribuendo appunto, Sava Sandir, alla raccolta fondi per le attività dell'EMPA. La partenza della marcia è fissata per le 15.30 e il percorso, lungo circa 3 chilometri, è completamente ombreggiato, quindi sarà accessibile anche da famiglie con passeggini e persone con disabilità. Durante il tragitto saranno presenti punti acqua per i cani. L'arrivo invece è previsto intorno alle 16.30 alla cascina San Fedele all'interno del parco, dove saranno disponibili punti ristoro per partecipanti e animali. Nel corso del pomeriggio sarà inoltre possibile conoscere le attività dell'EMPA di Monza, iscriversi all'associazione e ricevere informazioni sui progetti dedicati agli animali ospitati, tantissimi, nei rifugi. Per cui appuntamento a domani per questa manifestazione che piace tanto ed è tanto utile. 4 passi a 4 zampe al Parco di Monza vi aspetta domani.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Noi e Trento
9: non esistono barriere.
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
11: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri

0: consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Ancora una decina di minuti insieme fino alle 14, come sempre durante il fine settimana, anche di sabato. Buon pomeriggio a quelli che arrivano adesso. Tra pochissimo per la terza parte arriva Roby Mistretta. Intanto BTS, abbiamo scelto Swim.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas.

0: praticamente alle 2 del pomeriggio, parlavamo qua dietro ai microfoni
1: di cose belle, cose simpatiche del sabato pomeriggio.
0: Sì, della serie, cioè vuoi cambiare vita radicalmente, perché non andare a fare il commesso?
1: Ma sì,
0: che modo
1: cambiare,
0: è di cambiare vita? Cioè,
1: so,
0: di solito, sai, no, niente da dire su chi fa il commesso, io l'ho fatto per un sacco di anni, anzi è un lavoro bello, ma dico,
1: cioè, non hai mai sentito uno che dice cambio tutto,
0: cambio vita, me ne vado su un'isola deserta, apro un ciringhito solitamente.
1: Ma se è deserta,
0: no?
1: Non lavoro neanche lì, vale,
0: no,
1: se
0: dico,
1: è deserta, chi viene al ciringhito? Le due.
0: No, deserta come per dire, certo, staccata da questo tran tram, dal caos.
1: No, no, io ho immaginato la genialata, facevo, no, io adesso parto, vado isola deserta, apro un ciringhito.
0: Cioè, no,
1: nessuno.
0: Perché è arrivato Roberto Mistretta e mi ha detto, si fa sempre più bisognoso il fatto di cambiare vita. Allora io mi immaginavo... vabbè, funziona così un po' per tutti, eh.
1: Clima, il
0: sì,
1: clima,
0: il tempo che ancora non si è messo a posto. E ogni tanto, cioè, è bello anche fantasticare. Però, cioè, voglio dire, un'isola deserta, una roba così.
1: Niente, allora cambierò i sogni.

disco to disco weekend D.O.D. Halleck, si chiama Closure, invece qua Open. Da adesso fino alle 18 siamo insieme. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta. Se volete farvi sentire, le coordinate sono sempre le stesse: 3938103000. Un bel messaggio per dirci cosa farete in questo sabato pomeriggio. Adesso Ida Core.

0: Super disco in questo sabato pomeriggio su Disco Radio Free, liberi, liberi di prendere anche delle licenze poetiche.
1: Signore e signori, ecco lui, il mitico Roberto, speaker di primavera e speaker del deserto.
0: Ma cosa vuol dire, Antonio? Il nostro Beta che si è preso questa licenza poetica oggi, però ci piace. Speaker del deserto, ma anche speaker del 91, tra pochissimo, Rhythmic History.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi. Suzuki.
6: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Stiamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
7: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
8: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
9: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
12: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agribank.

0: Brianza a Concorezzo, oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza, Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
1: Vivi l'outdoor da Agribrianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agribrianza, le tue passioni, le nostre.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
3: Vieni a scoprirla da Stellantis and New Milano in via Gattamelata 41. A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
5: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
6: Davvero?
5: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
6: Che succede?
5: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
6: Dove corro?
5: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
7: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
8: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
7: Oh, guarda che sono geloso.
8: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
7: Pane Trita, mangia che devi crescere.
9: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, 80 e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
11: Disco Radio. All'inizio degli anni 90 c'erano dei suoni super riconoscibili che ti facevano già sentire le canzoni da discoteca. Il caso di questa Gonna Catch You del 1991, c'è Lonnie Gordon.
12: Rhythmic History.

0: Speriamo che il tempo regga, così quasi quasi faccio anche il primo tuffo. Ecco, forse il primo tuffo non lo farai oggi. Visto il clima delle ultime giornate, credo che l'acqua sia freschina. Però se lo fai nel caso, io sono qua fino alle 18, fammi sapere.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Ecco, non so se all'ascolto ci sia qualche altro coraggioso o coraggiosa che oggi si cimenterà in un tuffo in piscina, o altri che vogliono fare qualcosa. Ecco, se siete indecisi, se volete uscire, state lì. Tra poco qualche suggerimento da darvi. Subito Eric Morillo.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

parte del From Disco to Disco Weekend. State ascoltando Disco Radio. Fino alle 18 siete con me, ciao a tutti, sono Robby Mistretta. Buon sabato, buon weekend. Lie to Me, una piccola bugia, potreste raccontarla così al 3938103000, giusto per farci sognare, così darci anche un po' di invidia, sai, quella bugia anche sana. Oggi prendo un aereo, vado a fare un tuffetto a Ibiza, poi torno per un aperitivo, cena con Belen. Forse è troppo grossa questa bugia. Torniamo alle nostre verità, o meglio alle cose da fare il weekend. Ce ne sono tante, finalmente è uscito il sole dopo giorni di pioggia, quindi tante cose.

struttura è aperta al pubblico, ma anche giardini privati, gente che vuole raccontarsi attraverso questi giardini. Se date Piacenza potete trovare tutto questo. A proposito di fiori, anche Orzi Nuovi, provincia di Brescia, tra oggi e domani il centro si trasformerà in un giardino a cielo aperto con fiori, piante, composizioni floreali, insomma bello vedere, magari pensare di

0: ai cani e gatti, ma quelli un po' più anziani. Domenica con i nonni, domani 17 maggio, l'EMPA di Novara presenta questo evento molto carino, molto interessante, dalle 14.30 alle 18, e punta a far conoscere la cosiddetta vecchia guardia, la vecchia guardia del rifugio degli animali senior in attesa di adozione. Ricordiamo, EMPA di Novara domani, se siete anche interessati, un bel pomeriggio a conoscere questi animali che hanno qualche anno in più, che però hanno ancora tanta voglia di coccole, in cerca di una casa, in cerca di conforto. Quindi andate così, una bella domenica. Questi erano i nostri eventi. Se fate anche voi qualcosa di bello ed interessante, lo sapete, suggeritelo agli amici di Disco Radio. Siamo qui per fare una bella community, per condividere anche le cose belle. Quindi, che si fa oggi? 3938103000. Intanto Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ascolta bene. Cerchi design? Vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, 18.900 euro. Sì, hai capito bene, solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta ad un prezzo speciale, anche senza finanziamento. Scopri di più sul sito, segnalo, grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Autochioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38. Autochioda.it.
5: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
6: Dolce partire.
7: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
8: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
7: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
8: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
7: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
8: Info su denicar.it.

Fabrizio Tiziano, perché si parlava di eventi, abbiamo detto se avete qualcosa di bello suggeritelo. Provincia di Novara, domani a Grignasco dalle 10 alle 20, festa, venite a mangiare lo gnocco fritto, dice, fatto dal gruppo del carnevale di Borcosesia i Mola Mai. E allora ragazzi, ma ci tiriamo indietro davanti alla torta fritta? No, avanti tutta!

0: massimo ci riportano nel 99 con un super Rhythmic History.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui

0: Radio riprende sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
2: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
3: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Fermo, hai visto? Non può essere. Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerrata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigol di
10: a Milano dal 1906.
11: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
14: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: Shop like a Fox,
14: con Denicar, dolce partire.
15: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
14: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
15: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
14: Citroen C3 Aircross da 15.990.
15: Fiat Pandina da 12.490.
14: Alfa Romeo Junior da 26.990.
15: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
14: Denicar.it.
16: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
17: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
16: Oh, guarda che sono geloso!
17: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai! Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
16: Pane Trita, mangia che devi crescere!
18: I want you to be free!
19: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
20: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
19: Globo Sport.
20: E intanto scopri i nuovi arrivi.
19: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Disco Radio.
22: Il Rhythmic History ci porta sempre a stare bene, ma questo disco lo fa particolarmente con un bel sorriso. Torniamo nel 1000.

0: Lamborghini, ormai si sa, si vede spesso anche sui suoi social, tra l'altro Elettra Lamborghini impegnata nel commento dell'Eurovision Song Contest. Guarderemo se Salda Vinci riuscirà a trionfare quest'anno. Voci si rincorrono, è uno degli artisti più ascoltati dell'Eurovision, non lo so, lo racconteremo qui su Disco Radio, mentre tra pochissimo parleremo di italiano, ma non in quanto persona, in quanto lingua, perché facciamo degli errori pazzeschi, alcuni ci danno anche veramente fastidio.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il Papa se lo vide attraversare ed inciampò. Mm. Non ricordo quale Papa fosse, sì. Cioè, no, era Papa Winnie.
3: È 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché...
4: 16 volte che riascoltiamo.
3: Sì, tra l'altro... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro,
5: ma scusa,
3: capito?
5: È la parte non è più bella.
3: Ma non è che ti metti...

0: dalle 7 alle 10 il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: A volte capita nella velocità di un pensiero di fare una gaffa a livello grammaticale, ma sistematicamente si sbagliano delle cose, alcune danno anche molto fastidio. Tra pochissimo scopriamo gli errori più comuni in italiano, ma te qual è quello che dà veramente fastidio?
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: degli errori, ma ci sono quelli che sistematicamente lo fanno a ogni frase. Adesso uno degli ultimi più celebri è Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island. Recentemente è andato a Belve, alla domanda della Fagnani: ma lei chi riporterebbe in vita per un minuto? Lui ha risposto, non so se avete sentito, ma vai,
1: ci sono tante persone che si riporterebbe in vita qualcuno.
0: Ma come riporterebbe?
1: Se riporteressi,
0: Ale,
1: riportassi in vita qualcuno, gli farei un bel discorsetto.
0: Ma anche noi lo faremmo a te un bel discorsetto, magari in un bel italiano correggiuto. Che ne dici, Francesco? Che ne dite, amici di Disco Radio? Tutto questo perché, vabbè, l'italiano si sa, lingua complessa anche a livello grammaticale. Ogni tanto capita di fare, dicevamo, delle gaffe, ma tantissimi italiani, secondo uno studio, fanno errori sistematici, soprattutto su apostrofi e congiuntivi, tipo qual è, lo scrivono con l'apostrofo, invece va senza apostrofo. Invece la parola d'accordo, ecco, questa va con l'apostrofo. Poi spesso andiamo anche su Google, magari siamo in dubbio, allora vai su Google intelligenza artificiale, ma come si scrive d'accordo? E lui ti dice, guarda, si scrive con l'apostrofo. Poi ci sono anche tante altre parole, tipo i congiuntivi, vabbè, quelli sono, diciamo, secondo me i più inflazionati, cioè il congiuntivo lo sbagliano in tanti, anzi tantissimi, ed è una delle cose, degli errori che forse dà anche più fastidio a livello grammaticale, quando senza che io abbi. Cioè, cosa sei? La Puelcant? Sei preso una licenza poetica? No, che io abbia, no. Insomma, magari ho appena fatto una gaffa anch'io. Perché poi, sai, quando parli di italiano, inizi a parlare di errori, entri in un circolo, in un cortocircuito per il quale hai paura di sbagliare e, dicevamo, ti danno fastidio. A te quali sono gli errori grammaticali che sistematicamente dici, oh, io non riesco a sentire cosa? Qual è quella cosa che ti urta? Dai, 393-800-3000. Intanto andiamo dagli amici Clerici Auto. Le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno, ma anche sul sito clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 € al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 €, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
3: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
4: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
5: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bccaratetriviglio.it.
6: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
7: Errori grammaticali, mettiamoci tutti dentro perché prima o poi ci cadiamo, li facciamo tutti, ma alcuni li fanno sistematicamente, dicevamo, e poi sono quelli che alle riunioni parlano inglese, no? Faccio una call oggi, ma dai, parliamo italiano, intanto...

0: tutti fanno errori grammaticali tra i più comuni, gli apostrofi, oppure la punteggiatura, i congiuntivi. Ma a te qual è quello che dà più fastidio di tutti?
1: Buongiorno da Daniele da Torino.
0: Ciao Daniele.
1: A me quello che dà tremendamente fastidio è quando puntualmente sbagliano a scrivere ce n'è o ce l'ho, ecco. Che non è difficile, basta comunque aver studiato almeno un minimo la lingua italiana,
0: la quinta elementare,
1: e poi sono gli stessi che usano termini inglesi per qualunque cosa
0: e
1: facciano.
0: Lo dicevamo, una bella cosa.
1: Ciao, buon weekend.
0: Ciao, grazie mille. Intanto le 4:02. Ma sì, perché a volte siamo lì e buttaci una parola inglese di tanto che fa anche figo. Invece uno che ha fatto una carriera sulle gaffer, il mitico Luca Giurato, lui va al nostro ricordo, e questo piccolo omaggio.
2: Grandi film che fanno ridere, però, che fanno tantissimi incazzi. A tra poco. Tutto giusto, tutto legittimo.
0: È tutto legittimo. Stoccaniamo gli errori grammaticali intanto che ci riprendiamo ancora da Luca Giurato.

0: raccontatecelo. Qualsiasi cosa state facendo, mi raccomando, iniziate a preparare il volume alto alto, sta per arrivare un Rhythmic History dal 94.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale Decisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Io sono Carolina Kostler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi. Suzuki.
7: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
8: Motor Times presenta tutta la gamma Yamaha 2026 in pronta consegna.

0: vivi l'emozione pura sulla strada. Prenota il test ride della Yamaha dei tuoi sogni. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
1: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
2: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
1: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
2: Questa era un'edizione straordinaria.
3: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
5: Sogni una cantina a vista,
6: vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
11: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
12: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
13: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Ciao Luca!
15: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
14: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
15: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
14: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
15: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
14: Perfetto, andiamo insieme.
16: Tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, UPS, SSR, borsoni, zaini del

0: che ci riporta nel 2010, Break Your Heart. Tra pochissimo parliamo di calcio, ma non proprio calcio nello specifico, qualche partita, ma un calciatore, ricordando una cosa che gli è accaduta il 16 maggio di qualche anno fa. Non vi spoilerò niente perché vorrei fare indovinare a voi questo personaggio, questo calciatore, forse il calciatore italiano più forte di sempre. Dai, piccolo indovinello, le risposte al 3938103000. È l'unico calciatore italiano ad aver segnato in 3 diverse edizioni dei mondiali, ma nonostante questo non l'ha mai vinto. Chi è?
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Zerberrita ora. Allora facciamo così, amici di Disco Radio, parliamo di love in questi minuti, ma non il classico amore come facciamo sempre. Sapete, sono robe mie strette. Quando parliamo di love, d'amore, indosso la giacchetta con i cuoricini. Ma in questo caso tanto amore per un calciatore che il 16 maggio del 2004 si ritira dal mondo del calcio e gli ha lasciato un grandissimo vuoto. Vi ho fatto un indovinello, sentiamo se avete capito di chi si tratta.
1: Balotelli, Danilo da Siriano.
0: No, non è Balotelli.
2: Roberto Baggio.
0: Dici?
2: Ma non lo so, penso.
0: Indecisa.
2: Da Juventino posso pensare solo a un giocatore Juventino.
0: Ma ha vestito anche altre maglie.
2: Ciao,
0: Baggio, eh?
2: Io sono Angela da Torino.
0: Vai.
2: Boh, la butto lì.
0: Chi?
2: Roberto Baggio.
3: Roby Baggio. Penso che sia lui, Chiara dalla provincia di Como.
0: Penso e confermi.
4: Il mitico Roby Baggio.
0: Sì, sì, Roby Baggio, il di Vincodino, insomma, chiamatelo come volete. Ma lui, il calciatore che 22 anni fa si ritirò dal mondo del calcio. San Siro l'ha ringraziato in quest'ultima partita. Brescia-Milan, c'è anche un bellissimo abbraccio tra lui e Paolo Maldini nei video che riprendono quegli ultimi momenti, gli ultimi istanti nei quali Roby ha calcato i campi, tanto amato da tutte le tifoserie nelle quali delle squadre nelle quali ha giocato, ma non solo, tutti hanno amato, tutti ricordano Roby Baggio. Dicevamo prima, ha giocato 3 mondiali ma non l'ha vinto, cioè proprio quella cosa, l'ho sentito in un'intervista che gli era stata lì, cioè quel rigore sbagliato a USA 94, insomma gli era stata un po' lì, perché sarebbe stata veramente la ciliegina sulla torta di una carriera fantastica. Ha fatto segnare i più grandi, ha segnato e soprattutto gli hanno dedicato anche questa bellissima canzone.

0: E da quando non gioca più Baggio?
1: Non è più domenica.
0: Mamma mia, quanti ricordi, un grande campione che ameremo sempre e per sempre, Robby Baggio. Quindi niente, si è ritirato dal mondo del calcio, leggevo qualcuno oggi dire da quando si è ritirato Baggio basta, il calcio non è più lo stesso. Certo, negli ultimi anni è cambiato parecchio, non siamo più andati neanche ai mondiali, non c'è più quell'amore e soprattutto quei giocatori alla Baggio. Quindi facciamo una cosa, se avete voglia, 3938103000, qual è lo sportivo che ti ha fatto innamorare di uno sport, non necessariamente del calcio, può essere Michael Jordan, la pallacanestro, mi viene in mente, o tantissimi altri. Dai, il vostro 3938103000. Intanto Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno e ascolta bene. Cerchi design? Vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode 18.900 euro. Sì, hai capito bene, solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta ad un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più sul sito, segnalo, grupporesicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
3: Dove è talento?
8: Non esistono barriere.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.

0: Vieni a scoprirla da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41. A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
2: Fermo! Hai visto?
3: Non può essere!
2: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
0: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: Qual è lo sportivo che ti ha fatto amare uno sport?
6: Ciao Andrea da Milano.
5: Ciao Andrea.
6: Il mitico leone d'Inghilterra, Nigel Mansell. Da quel giorno la Formula 1 diventò spettacolare.
5: Mi hai fatto venire i brividi con questo messaggio. E il tuo?

0: Shakira, che ha fatto innamorare tanti e non solo della sua musica. Abbiamo scoperto prima e ricordato che Baggio si è ritirato 22 anni fa dai campi della Serie A e del calcio in generale. Allora, qual è lo sportivo che ti ha fatto innamorare di quale sport?
1: Il mio giocatore preferito, giocatore se così si può chiamare,
0: Chi è?
1: È Hulk Hogan, che mi ha fatto appassionare al wrestling.
0: Indimenticabile.
1: Mi è piaciuto un casino, da ragazza ho cominciato a vedere lui e da lì ho continuato a seguire il wrestling. Niente, così, buona giornata a tutti, ciao da Rosy di Omegna.
0: Grazie Rosy, le 5 e 2
2: Disco Radio.
0: Precisi, precisi, tra l'altro Hulk Hogan che ci ha lasciato quasi un anno fa, a luglio del 2025, campione indimenticabile, amici.
3: Ciao a tutti, ciao. Io ho tanti campioni, tipo Valentino Rossi nella moto, Pantani nelle biciclette, Schumacher nella Formula 1.
0: Quanti ricordi?
3: Tomba nello sci, sono quelli gli italiani che mi hanno lasciato qualcosa e sicuramente Baggio nel calcio.
0: Beh, ci hanno fatto innamorare degli sport con questo messaggio, mi rendo conto, cari amici, che siamo diventati...

0: tanto di sport. Corri, corri, Joe!
1: Ciao, Disco Radio, sono Pietro da Bulciago.
0: Ciao, Pietro.
1: E Pogacar, Tadej Pogacar mi ha fatto innamorare del ciclismo. Ciao, come va?
0: Ma io bene, grazie, ma che bello chiedere come va. Io sto molto bene. Tu come stai? Cosa fai? Cosa stai facendo là fuori, eh? Dai, cari amici, la passiamo così fino alle 18 anche con i BTS. C'è Swim.

0: attenzione, sentite qua.
1: Ciao Disco Radio, Andrea da Milano.
0: No, aspetta, no, prima c'è un altro messaggio. Prima di Andrea c'è...
2: Ciao Robby, guarda che quando un bambino ti dice come va è perché vuole che metti il ritornello di Mahmood.
0: Ma lo so, ma quello è territorio belli svegli. Cioè non è che io adesso posso aprire le loro cartelle e schiacciare i loro tasti. Non posso farlo, non chiedetemelo tra poco. E recuperiamo il messaggio di Andrea e soprattutto andiamo nel 2004.
3: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
4: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
3: Oh, guarda che sono geloso.
4: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
3: Pane Trita, mangia che devi crescere.
5: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
6: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
8: Suzuki.
9: Sogni una cantina a vista?
10: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: Ho una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
13: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
11: Davvero?
13: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
11: Che succede?
13: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
11: Dove corro?
13: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
14: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada! Questa casa è un sogno! Sogno!

0: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
1: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Shop like a Fox.
6: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 € al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 €, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
8: 12,45 €. Sì, avete capito bene, solo 12,45 €.
9: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
8: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
9: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
8: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Disco Radio. Ciao amici di Disco Radio. Ciao. Io non sono uno sportivo, però si può dire che nel 96 cosa? Disco Radio mi ha fatto innamorare della musica dance.
12: Puoi.
11: Vale.
12: Dovuto
11: alla scaldina.
12: E allora alza il volume, senti qua.
13: Rhythmic History.

0: sportivi che vi hanno fatto innamorare di uno sport. Matteo dice Yuri, che Yuri, come dice il Mago Forest. Dovevamo recuperare anche Andre, eh? Vai Andre.
1: Ciao Disco Radio, ciao. Andrea da Milano. Beh, ovviamente ADP10, c'è solo un capitano. Forza Juve, ciao, un abbraccio.
0: Beh, anche lui molto amato non solo dai tifosi della Juventus, ovviamente ADP10 era Alex Del Piero.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo in graduale miglioramento tra Piemonte e Lombardia. Da segnalare un po' di residua variabilità sui settori meridionali e orientali della Lombardia, ma senza grandi conseguenze. Domani sarà una giornata per lo più stabile e soleggiata e con temperature che guadagneranno qualche grado. Valori massimi infatti che a Milano-Torino oscilleranno intorno ai 21-22 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: che domani si giocherà la finale agli internazionali d'Italia, forza Sinner. E tra poco invece entriamo nel nostro mondo, quello delle curiosità, con forse non tutti sanno che...
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: quando c'era la musica da discoteca. W su Disco Radio nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ancora 15 minuti da passare insieme. Ciao a tutti, buon sabato, sono Roby Mistretta. Giusto il tempo per un po' di curiosità, quelle che potete rigiocarvi con gli amici stasera, al pranzo con i parenti domani. Allora, forse non tutti sanno che durante il corteggiamento i maschi di rane danzanti indiane cantano e salutano le femmine usando i loro piedi palmati come bandiera. Ora, se voi vi immaginate delle rane con i piedi palmati e sventolano come bandiere, fa anche molto molto ridere, molto simpatica, però è una cosa vera che fanno, è la natura che ci sorprende. Forse non tutti sanno che una persona su tre compie determinate azioni solo per poterle postare sui social.
1: Andiamo bene, proprio bene.
0: Io dica, ma si può fare una cosa del genere? Infine, forse non tutti sanno che i denti degli squali vengono continuamente sostituiti da denti nuovi. C'hanno un ricambio pazzesco, possono cambiare dal 10 a 30.000 denti in una vita. Magari farebbe comodo anche a qualcuno di noi e arrivare ad averne addirittura 350 in bocca nello stesso momento. Voi pensate se gli squali dovessero avere il dentista? Non voglio immaginare. E poi ci sarebbe anche l'altra, quella sui canguri.
2: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
0: Curiosità che tornano sabato prossimo, sempre qua su Disco Radio. Sto pensando ancora ai denti degli squali. Mamma mia, 350 in bocca sono veramente tanti. Ok, che gli squali sono grandi, però sono tanti. Comunque, Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ascolta bene, cerchi design, vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke, solo nelle sedi Resicar. Il prezzo esplode, 18.900 euro. Sì, hai capito bene, solo

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove è Trento?
9: Non esistono barriere.
10: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla Inate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla Inate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
11: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
12: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melano 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
13: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
14: Ambu, mi piaci tu. Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tan fisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
15: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
16: Sofia 5 anni.
17: Ciao Sofia.
16: Ascolto sempre discoriato, sempre.
17: Ma che bello.
16: Un bacino.
17: Ma Sofì, mi fai sciogliere così, che bello saperti con noi. Senti che bella questa di Jennifer Lopez.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Go a chiudere le nostre 4 ore insieme per questo sabato pomeriggio. Noi ci ritroviamo qua puntuali su Disco Radio domani a partire sempre dalle 14. Sono Roby Mistretta, passate un buonissimo sabato sera, subito Alessia Loisi, ciao!
1: Dai che continuiamo il weekend insieme!
2: Disco Radio!
1: Su Disco Radio ci sono io, Alessia Loisi, pronto ad accompagnarvi per le prossime 4 ore, quindi fino alle 22. Vi faccio ascoltare le nostre hit che suonano senza interruzione. Ripartiamo anche dal nuovo di D.O.D. Alley, questa è Closure!

app del nostro sito, della nostra app. Ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget. Sono Alessia e Luisi, da qui partono le nostre 4 ore insieme, fatte di musica che suoneremo per voi senza alcuna interruzione. Torna Ava Max, questa è Torn.

0: C'era Pitbull, I Know You Want Me, e tra un attimo vi porto a fare un viaggio nel tempo. Andremo nel 99 con Alexia.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Dolce partire.
3: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
2: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
3: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
2: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
3: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
2: Info su denicar.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
9: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
10: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
9: e risolviamo. Buona idea.
10: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
9: E la qualità la trovi in ogni stagione.
10: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
11: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
13: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
14: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bccaratetreviglio.it.
15: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
16: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
17: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
18: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
19: Davvero?
18: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
19: Che succede?
18: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
19: Dove corro?
18: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
20: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: A Milano dal 1906.
24: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
25: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
24: Oh, guarda che sono geloso.
25: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a 1 minuto dall'uscita di Desenzano.
24: Pane Trita, mangia che devi crescere.
0: Disco Radio.
1: Vi piacciono gli anni 90? Allora stasera vi aspetto puntuale alle 21 e replica al mattino dalle 6 con il Rhythm History Extended Version, l'ora di dance storica dove ospitiamo anche Alexia. Dal 99 c'è Happy. Rhythm.

0: Bene, I Like Chopin, che uscì nel 1983, diverse sono state le cover. L'ultimo remix, quello che abbiamo appena ascoltato, era di Christian Marchi. Sono Alessia Roisi, benvenuti su Disco Radio. Tra un attimo tornano Rihanna e Drake con What's My Name.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: tutti e due.
1: Quanti di voi questo fine settimana faranno una gitarella fuori porta? Allora approfittatene per ascoltare Disco Radio in DAB in tutto il Nord Italia, non solo in Piemonte e Lombardia, ma in qualità digitale anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. C'è What's My Name, lei.

0: pura interruzione, questa di Prospect Looney, si chiama Free Your Mind, subito prima i Fragma con Toca's Miracle. Non dimenticate che ci potete ascoltare anche da casa sul vostro smart speaker, basta dire ehi Google, fammi ascoltare il disco radio. Tra un attimo anche Nico Santos. Da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto, Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi di Clerici Auto a Como, Cantù, Saronno oppure su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Fermo! Hai visto?
4: Non può essere!
3: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigol di
7: a Milano dal 1906.
8: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
9: Ambù, mi piaci tu. Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41.
10: Il fine settimana di Disco Radio è From Disco to Disco del weekend. Vuol dire che suoniamo la nostra musica senza alcuna interruzione. Ci sono le più ritmate della città. Tra un attimo Loco Loco di Gordo. Ritroveremo The Bailusa con Magnetic. Prima Nico Santos, All Time High.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Prima ora archiviata alle 7 della sera. Ancora buon sabato da Mason, Alessia e Luisi. Sapete che siete molto fortunati perché siete all'interno del From Disco to Disco del weekend. Vuol dire che per tutto il fine settimana su Disco Radio suoniamo musica senza interruzione. C'è il nuovo di Felicia, questa è My System.

Se avete visto l'Eurovision Song Contest, questa la conoscete bene. È la concorrente svedese. Lei si chiama Felicia, quella di My System, novità qui su Disco Radio. Ripartiamo un'altra ora in compagnia delle nostre hit che suonano senza interruzioni.

0: c'è la dance anni 90. E allora state qui, sta per tornare la Star del Ritmo.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori

0: Trend sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
4: I servizi fiscali sono un peso insostenibile.
5: StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
6: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
7: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
8: Davvero?
7: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
8: Che succede?
7: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
8: Dove corro?
7: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
9: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
10: Sorridi.
11: Si va da Brico OK.
10: Scegliamo, risparmiamo
9: e risolviamo. Buona idea.
11: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
9: E la qualità la trovi in ogni stagione.
11: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
12: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
13: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi, ad esempio ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI matricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
17: Con Denicar, dolce partire!
18: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
17: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
18: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
17: Citroen C3 Aircross da 15.990.
18: Fiat Pandina da 12.490.
17: Alfa Romeo Junior da 26.990.
18: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
17: Denicar.it.
19: Sogni una cantina a vista?
20: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
21: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
20: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
21: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
22: Disco Radio.
23: Avete impegni per stasera? Qualsiasi cosa decidiate di fare, accompagnatela con la migliore dance anni 90. Perché alle 21 su Disco Radio torna il Rhythm Kister Extended Version. Da lì tiriamo fuori il DJ.

0: Fino a pochi giorni fa era una delle nostre novità, adesso ufficialmente è entrato in playlist grazie a voi che l'avete votato nel Disco Radio Music Club sul sito e sull'app di Disco Radio. Vi ricordo che votando ogni settimana si vincono i nostri gadget, lui era appunto Harvey, e se state qui tra un attimo anche Alok e Faithless con Club Bizarre.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Il fine settimana di Disco Radio è fatto di musica che suona senza interruzione, ma non musica qualsiasi, le più ritmate della città, senza interruzione. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, tra un attimo St. John con Roses, Cyril di That's Her, prima Loc, la Bizarre.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

metà degli anni 90 fu un vero e proprio tormentone. Lemon Tree dei Fool's Garden, qui nella versione dei Garden Eden, su Disco Radio, il ritmo della tua città. Ci sono io, Alessio Roisi, e tra un attimo tornano anche Bob Sinclair e Kaisa. Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fermi tutti, questo weekend si cambia auto.
1: Davvero?
2: Sì, sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum.
1: Che succede?
2: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni.
1: Dove corro?
2: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu. Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro, tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it, aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in View Milano in via Gattamelata 41.
5: 393-800-3000 è il numero per raggiungerci via sms whatsapp, come hanno fatto Martina e Nicola che in questo momento ci stanno ascoltando da Torino. Anche per loro musica senza interruzione. Tra un attimo Switch Disco con What You Want, prima Bob Sinclair, questa è I Can Wait.

0: come sta andando questo sabato sera?
1: Disco Radio.
0: Spero bene, soprattutto se accompagnato dalle più ritmate della città senza alcuna interruzione. Benvenuti da me, sono Alessio Luisi, su Disco Radio c'è il From Disco to Disco del weekend, c'è anche il nuovo di Calvin Harris e Jazzy, questa è Satisfied.

si chiama Satisfy, il nuovo di Calvin Harris e Jazzy. Adesso è tutto nelle vostre mani, cioè se questa canzone vi piace, se questa canzone merita per voi di entrare nella playlist di Disco Radio, correte a votare nella sezione Music Club del sito e dell'app della nostra radio. Ogni settimana potete vincere i nostri gadget. Sono Alessio Ruisi, loro i Black and

0: Disco Radio, c'era Lonely, ma noi soli non vi lasciamo perché ci sono le nostre hit che suonano senza alcuna interruzione. E tra un attimo, dal 98 arriva la storia del ritmo.
1: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Io sono Carolina Kostler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivo. Di Suzuki.
7: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
8: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro, in pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni,
11: da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
13: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
14: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1.

0: ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Dolce partire.
2: Da Denikar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
3: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
2: Alfa Romeo Stelvio veloce Q4 da 39.990 euro.
3: Peugeot 208 allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
2: Solo da Denikar a Milano e a Bergamo.
3: Info su denikar.it.
4: Disco Radio.
5: Che fate tra poco? Perché alle 21 vi aspetto qui, puntuali, su Disco Radio in diretta per farvi ascoltare la migliore dance storica, cioè quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, come questa di Sash. La

0: inconfondibile il sound di Sophie and the Giant. C'era Loser all'interno del From Disco to Disco del weekend. La domanda è: che tempo farà domani in città? Scopriamolo subito.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo in graduale miglioramento tra Piemonte e Lombardia. Da segnalare un po' di residua variabilità sui settori meridionali e orientali della Lombardia, ma senza grandi conseguenze. Domani sarà una giornata per lo più stabile e soleggiata e con temperature che guadagneranno qualche grado. Valori massimi infatti che a Milano-Torino oscilleranno intorno ai 21-22 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: Ma guarda un po' come corre il tempo. Abbiamo l'ultima mezz'ora da trascorrere in compagnia delle hit più ritmate della città che nel weekend di Disco Radio suonano senza alcuna interruzione. Tra un attimo Topic e Becky G con Sorry Papi. Prima Illy Limon, questa è Wild Child.

0: tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto, Qashqai Hybrid e tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi di Clerici Auto a Como, Cantù, Saronno oppure su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
3: Ditelo a tutti!
4: Ciao Luca!
5: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
4: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
5: Vai da Stellantis in Diu Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
4: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
5: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Diu Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisindiu.com.
4: Perfetto! Andiamo insieme!
6: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
7: Amu, mi piaci tu.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
9: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.

0: fa chiudere almeno per oggi il From Disco to Disco del weekend. Pensate, un fine settimana in compagnia delle più ritmate della città, che suonano senza alcuna interruzione, che torneranno domattina puntuale alle 7. Adesso, se ci state, inizia la festa.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco Weekend.
0: Dai che arriva l'ora dedicata agli anni 90. Lo so che non aspettavate altro. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Roisi. La Rhythmic History Extended Version inizia da qui. Inizia non solo per chi ci sta ascoltando in diretta o in replica alla radio, ma anche per gli amici e le amiche del podcast che hanno appena cliccato play sul sito o sull'app di Disco Radio. Dicevamo, 60 minuti dedicati alla migliore dance storica. Tra un attimo gli Strike con You Sure Do, Madhouse, prima Nina. So excited.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Madonna, rivisitato in chiave house, era il 2002 e questo fu un vero e proprio tormentone. Era Like a Prayer, inizia così l'appuntamento di oggi con il Riffin Kister Extended Version. Benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Roisi. Tra un attimo andiamo tutti nel 99 con i Venga Boys.
1: Rhythmic History.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
9: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
10: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprile da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
11: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
12: Con Denicar, dolce partire!
13: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
12: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
13: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990.
13: Fiat Pandina da 12.490.
12: Alfa Romeo Junior da 26.990.
13: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
12: Denicar.it.
14: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
15: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
14: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
15: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
16: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Ciao, sono

0: Sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro. Rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
2: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
3: Siamo nel bel mezzo del fine settimana, allora non vi posso non ricordare che Disco Radio la potete ascoltare nelle vostre cittadelle fuori porta, in DAB, praticamente in tutto il nord Italia. Andate in montagna, andate al mare, allora continuate ad ascoltarci anche da lì, sulla vostra autoradio di ultima generazione, non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna. Se non ci trovate, tranquilli, la soluzione si chiama app, scaricatela sul vostro smartphone, quella ufficiale di Disco Radio naturalmente. Tra un attimo Cascada, Benny Benassi, il DJ Paul Elstak, prima andiamo tutti a Ibiza.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo.

0: Guarda come siamo romantici su Disco Radio, grazie ai BB Love, c'era Sweet Harmony. Siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo sarà 2001, l'anno di Gabri Ponte con Got To Get.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Se siete qui è perché so che siete dei grandi appassionati di dance anni 90. E allora cosa aspettate? Avete delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno del Rhythmic History Extended Version? Segnalatemele a aloisi@discoradio.it. E il mio indirizzo email, vi aspetto tutti. Poi con Edu Munari e Matteo Evi selezioneremo il meglio da farvi ascoltare ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica nel weekend tra le 6 e le 7 del mattino. Tra un attimo i Prophecy con l'arcano incantatore. Prima c'è Gabri Ponte.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: attimo, se state qui continua il nostro viaggio nel tempo con i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.
2: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro.

0: la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
4: È un sogno quello che ogni sera vi fa ascoltare la migliore dance storica in diretta tra le 21 e le 22 su Disco Radio. Questa è Rhythm Kister Extended Version, con voi ci sono io, Alessio Loisi, subito dal 94. Dreams.
5: Rhythm History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: cosa è andato a ripescare il nostro Edu Munari. Virtualismo con Mismo Plastico a chiudere l'appuntamento di oggi con il Ripping History Extended Version. Sono Alessio Aloisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 come sempre in replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su

0: cuore c'è Disco Radio Lo Muove, ovviamente con tutte quelle che ha scelto Ale Zuber. Sono Valentina Guidi, adesso capo.
1: Disco Radio Lo Muove. Lo Muove.
2: Go gangsta.

0: Ciao Luca!
1: Ciao Marco, hai già cambiato auto?
0: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
1: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
0: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
1: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni via Carducci 299 e a Vimercati in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
0: Perfetto, andiamo insieme.
2: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
3: Fermo! Hai visto?
4: Non può essere!
3: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigol di...
7: A Milano dal 1906.
8: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
9: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
10: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
11: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store.

0: gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale papa fosse, ce l'ho, era Papa Winnie.
1: È 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché
2: 16 volte che riascoltiamo.
1: Sì, tanto. E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro.
3: Ma scusa,
1: capito?
3: È la parte più bella.
1: Ma non è che ti metti

Esattamente, welcome to the party. Sabato sera alle 23 inizia qui il party set. Don Cash al microfono, due super DJs in console. E voi, chi sta ballando con noi lo dice al 393-800-3000. Vi basta farvi sentire e dirci da dove e da quando ballate con la famiglia di Disco Radio. Sentite l'eco, perché la prima, Chainsmokers & Oaks, si chiama Echo. Party.

0: Oltre il sentiero dorato.
1: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Onlus.
2: Regia di Gabriella Foletto.
3: Il 27 maggio alle ore 20:30.
4: Al Teatro Pime di Milano.
0: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
1: www.artenelcuore.it.
5: Vi aspettiamo!
6: Dove è Trento?
7: Non esistono barriere.
8: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
10: Suzuki. Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
11: Sogno, sogno.
12: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
13: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
14: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
15: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
14: Oh, guarda che sono geloso.
15: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
14: Pane Trita, mangia che devi crescere.
16: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
17: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
18: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
17: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
18: Questa era un'edizione straordinaria. Autori!

0: e anche social. Disco Radio Parma.
1: La family insieme allo zio Don Cash, Disco Radio Lovers, Matteo Epis e Domunari in console. Chi balla?
2: Ciao Don, sono Luca, grazie per questa canzone.
1: Ma grazie a voi.
3: Ciao,
1: ciao a tutti gli amici e le amiche che sono con noi. La prossima vi fa volare Chris Nasty direttamente da Brooklyn e Benny Benassi, Superstar.

0: is midnight, baby. Allora, benvenuti con noi nella family di Disco Radio Lovers. Chi balla con lo zio Don Cash?
1: Ciao, sera? Grande Don.
0: Ciao, Prado.
1: Grande Disco Radio.
0: Ma non mi hai detto il nome. Io voglio una pioggia di persone che mi dicano il loro nome. Voglio sapere con chi parlo mentre ballate con noi. Comunque, in quanto a pioggia, arriva Fisher con la sua Rain.

0: Radio.
1: This is Rap and Drop.
0: Disco Radio Parma.
2: To the party. Ah, noi che anni 90 eravamo già qui a ballare con la musica di Disco Radio. Noi che nei 90, dite allo zio Don Cash.
3: Ciao Don. Ciao. Lorenzo da Pavia.
2: Ciao Lori.
3: Noi che nei 90 ci trovavamo sempre allo stesso posto, alla stessa ora, senza bisogno di mille messaggini col cellulare.
2: Ciao.

0: Ma quanto potete essere belli voi, i vostri messaggi. Si è fatta luna e mi state raccontando quella cosa degli anni 90, tipica di noi che nei 90.
1: Ciao Don Cash. Ciao. Noi che nei 90 ascoltavamo la musica con il Walkman. Wow. Valentina da San Zeno all'Ambro.
0: Ciao Ale, e adesso l'ascoltiamo con Disco Radio.

0: Ciao, buonanotte.
1: Conci da Caronio.
0: Ciao Conci da Caronno che balla con noi. Benvenuti a tutti gli amici che stanno ballando con Disco Radio, lo zio Don Cash, Matteo Abisso e Domunari in console. Ciao la nostra amica Franca che balla da Torino, da Pinerolo c'è il nostro amico Martino. E adesso, boom boom pow, Black Eyed Peas, voliamo al 2009.